0: Un clásico, ¿cierto? De la música italiana. Domenico Modugno nos invita a volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.